Russian Alice. Cospet davanti il mondo dritte si onze, chiesta al bacchi tut co per riacchè, che corre aspetto.